0: Allô, qui ça va?
1: Arro, qui se fait?
0: Arro!
1: Akaganika, ma lei mi convegia a tale, no?
0: Una cosa è c'è, non mi
1: ricordo. Ma non mi ricordo.
0: Non mi ricordo. Dubai.
1: Yes, yes. Ok, Taganika. Isa, grero, mi stia a in Dubai, mi convegia a Milano, quello mi carica. Na shaka akarimba bita birenze ka Juno Kizigenza.
0: Birenze.
1: Birenze ya Juno Kizigenza.
0: Yego.
1: Ishimwe ishe umuntu bita Nadia ishimwe rushati ya rwose ari mu kazi akomeje kugira igicamuzi cyiza.
0: Sawa cyane Dubai.
1: Asante Tanganyika.
0: Sawa.